cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato. Almeno tu diventa più normale, ammettilo. Si vive senza complicità.

volte sai, a volte conta niente. Diranno che non ero affatto l'uomo per te, e gli stessi parleranno poi con me.